pellicola. È una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

rosso non dorme ancora, e che questa è proprio una notte che gira bene, gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sul

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e

0: Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
1: Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
0: Restiamo all'estero. Seconda notte di tensioni a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Gruppi di manifestanti hanno incendiato automobili e abitazioni, prendendo di mira gli immigrati in quella che molti osservatori definiscono una vera e propria caccia allo straniero. Il premier britannico Keir Starmer ha condannato duramente le violenze, mentre Londra ha inviato rinforzi alle forze di polizia. Nella polemica finisce anche Elon Musk, accusato di aver rilanciato sui social messaggi che avrebbero contribuito ad alimentare la protesta.
1: Veniamo in Italia. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le condanne per estorsione nei confronti di 3 imprenditori agricoli della provincia di Rovigo. Secondo l'accusa, avrebbero indotto alcuni lavoratori a firmare accordi stragiudiziali in cambio della rinuncia a rivendicare compensi per straordinari non pagati. I fatti risalgono al 2017. Intanto, davanti al Tribunale di Rovigo è in corso un ulteriore procedimento che coinvolge uno degli imprenditori e un sindacalista accusato di falsa testimonianza.
0: La Procura di Rimini presenterà ricorso contro l'assoluzione di Luis da Silva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza di assoluzione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio durata 16 ore. I giudici non hanno ritenuto sufficienti gli elementi dell'accusa, fondata in gran parte sulle dichiarazioni della nuora della vittima e amante dell'imputato. Da Silva, che rischiava l'ergastolo, è stato scarcerato subito dopo la lettura del verdetto.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Gli investigatori sono convinti che gli indagati abbiano tentato di avvicinare e corrompere anche altri magistrati della Corte dei Conti per influenzare il procedimento relativo all'opera. Le verifiche si concentrano ora sui dispositivi elettronici sequestrati. Dal governo arriva però un messaggio chiaro: il progetto andrà avanti. Il vicepremier Antonio Tajani ribadisce che l'infrastruttura deve essere realizzata, mentre la Lega assicura che tutte le procedure sono state svolte nel rispetto delle norme.
0: Chiudiamo con lo sport. Parte oggi il mondiale di calcio più grande della storia. Questa sera alle 21 nello storico stadio Azteca di Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica inaugurerà il torneo che coinvolgerà 48 nazionali e prevede ben 104 partite distribuite tra Messico, Stati Uniti e Canada. Intanto nel volley, esordio amaro per l'Italia maschile in Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti al tie break dalla Francia e tornano in campo questa sera contro la Germania per cercare il riscatto immediato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31.

0: oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Kiyashk. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia poi smentita da Washington. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro di posta del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo e non escludendo la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. Dal canto suo, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che la prosecuzione dei negoziati sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. No alla patrimoniale, sia alla riduzione delle tasse sul ceto medio. Giorgia Meloni sintetizza così la politica fiscale del suo governo, respingendo l'ipotesi avanzata e poi subito rimangiata da Elie Schlein di una tassa sui patrimoni e rilanciando invece sul taglio dell'IRPEF. L'ho detto all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio. Sentiamo una parte del suo intervento.
2: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
1: Danni e disagi ieri in Lombardia per una improvvisa e violenta tempesta. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate, Milanese e Cesate. A Garbagnate Milanese le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. A Novate Milanese i vigili hanno soccorso una motociclista che era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. La Bergamasca, tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata. Lo sport, niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A, il servizio della redazione.
3: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
1: Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. Tra le motivazioni addotte dalla rivista americana, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna

0: salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa, più compatta lungo l'arco alpino, dove persisteranno residue precipitazioni sui rilievi orientali del Friuli Venezia Giulia e su quelli del Cuneese. Con il passare delle ore il tempo migliorerà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Nelle ore più calde tuttavia torneranno a svilupparsi addensamente sui rilievi del nord-est, con la possibilità di isolati rovesci e brevi temporali soprattutto sui monti friulani. I fenomeni si esauriranno entro il tardo pomeriggio, seguiti dal passaggio di velature estese. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile con cieli sereni o al più leggermente velati. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente, dando luogo a rovesci soprattutto sulle regioni adriatiche tra l'Umbria meridionale e l'Alto Lazio, dove non si escludono anche isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, ad eccezione dell'Abruzzo, dove qualche precipitazione potrà persistere fino alle ore notturne. In Sardegna si alterneranno velature e schiarite per l'intero arco della giornata. Al sud il cielo sarà attraversato da nubi generalmente poco consistenti, ma nelle ore centrali e pomeridiane gli addensamenti diventeranno più compatte sulle aree interne e adriatiche. Sono attesi fenomeni localmente temporaleschi sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Basilicata occidentale e più sporadicamente sui rilievi calabresi. Tempo più stabile sulla campagna tirrenica, sul Salento e sul resto della Calabria. In Sicilia la giornata inizierà con condizioni di bel tempo, ma dal pomeriggio la formazione di nubi convettive nelle zone interne potrà favorire isolati piovaschi o brevi temporali. Lungo le coste tirreniche dell'isola resterà presente una residua nuvolosità bassa. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Puglia e Sicilia, mentre diminuiranno sulla Sardegna, sull'Alta Toscana e più sensibilmente al nord. Le massime saliranno su Liguria, aree più settentrionali di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Calabria. In lieve diminuzione invece su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, con cali più marcati lungo le coste del Medio ed Alto Adriatico, valori quasi invariati sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, con ulteriori rinforzi nelle zone interne e sulle bocche di Bonifacio. Sulle coste di Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale prevarrà il maestrale generalmente debole o moderato. Sulle regioni adriatiche e meridionali soffieranno venti di scirocco, mentre sulle aree ioniche e meridionali saranno presenti correnti di ribeccio. Al nord i venti resteranno deboli e variabili, con residui rinforzi di phon nelle prime ore del giorno sulle Alpi occidentali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, i mari attorno alla Sardegna e il settore orientale delle bocche di Bonifacio, con ulteriore aumento del moto ondoso tra il Mar di Corsica e il Mar di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi o localmente quasi calmi, ma dalla tarda serata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centro-settentrionale, sul Tirreno settentrionale e sullo Stretto di Sicilia, dove il mare potrà diventare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Kiyashk. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia poi smentita da Washington. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro di posta del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo e non escludendo la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. Dal canto suo

0: è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
1: Dani disagi ieri in Lombardia per una improvvisa e violenta tempesta. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate, Milanese e Cesate. A Garbagnate Milanese le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. A Novate Milanese i vigili hanno soccorso una motociclista che era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. La Bergamasca, tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata. Lo sport, niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A, il servizio della redazione.
2: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
1: Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. Tra le motivazioni addotte dalla rivista americana, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.

0: Antonio Simone e Rita Nocera.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 11 giugno e buongiorno a Rita Nocera.
2: Buongiorno, buongiorno mio caro, ma che giorno è oggi? Io ho perso la cognizione del tempo da quando è arrivato.
1: Mi sembra giovedì 11 giugno 2026. Giovedì gnocchi, sono esattamente le 10:14, 34, 35, 36 secondi.
2: Che cosa vuole fare? Continuare ancora?
1: Niente, non vale più perché sennò è 42 adesso. Ecco. Non vale. Quindi, va bene. Allora, come va? Fa caldo. C'è un'etica di accendere il condizionatore, l'abbiamo ormai, fino a che rischi che raffredda, penso che passerà un'oretta.
2: No? Sì, lei deve fare un pochino di respirazione yogica.
1: Sì, così si
2: stempera.
1: Dice.
2: E penso.
1: Sono una matita che mi stempera.
2: No,
1: va bene.
2: Quello è tempera.
1: Io proverei a tranquillizzarmi, diciamo, a stare tranquillo, però adesso c'è subito una canzone che ci fa ballare, quindi ha voglia che uno si asciuga il sudore, perché subito

0: nei lini, insomma, in discoteca, perché veramente prende parecchio, vero? Ricorda un po' il primo Bob Sinclair quasi, no? Che dice lei?
1: Non me lo ricordo, non com'era, c'è. Il primo Bob Sinclair?
0: Come ora praticamente, uguale ora. Va bene, allora, per chi ci segue già sui social sapete benissimo che oggi abbiamo puntata ricca anche di interviste, di ospiti.
1: Si guadagna
0: anche se... Ah, perché ricca, non credo. Si guadagna nella gloria nei secoli dei secoli.
1: Amen. Ecco, quella. Ho capito.
0: Allora, alle 11
1: che babbo morto siamo.
0: Alle 11 momento cultura con la narrativa oggi, quindi un bravissimo scrittore che ci parlerà di un libro che è uscito da qualche giorno, insomma, che partecipa a diversi premi e soprattutto che questo libro parla di arte, quindi va a intrecciare due argomenti che a noi piacciono tantissimo e soprattutto parla di Caravaggio, che è anche un terzo argomento che a noi piace tantissimo, giusto? E quindi avremo lo scrittore Bonelli in collegamento da Palermo, dovrebbe essere a Palermo perché oggi, insomma, ci sarà un evento dove lui sarà protagonista. E poi alle 11.30 arriva lui, per gli amanti del genere, insomma, della musica neomelodica soprattutto, posso dire già che è un bravissimo ragazzo, soprattutto a prescindere da insomma, dalla celebrità, perché arriva Angelo Famao, che presenterà il suo ultimo lavoro. Va bene, quindi oggi si rimbocchi le maniche, già.
1: Ma
0: non ha maniche,
1: scusi,
0: quindi si rimbocchi le spalline, le cose, le bretelle, che oggi le tocca intervistare a chiunque.
1: Rimbocco il reggiseno al massimo.
0: Te pareva, vabbè. Ok, 11 giugno, 162esimo giorno del calendario gregoriano, oggi avveniva un evento di quelli famosissimi, anche perché nel 1184 avanti Cristo,
1: ma
0: larghissima, perché la guerra di Troia, Troia viene saccheggiata e bruciata secondo Eratostene. Quindi non c'è Ulisse che
1: ma era sicuro l'Odissea. Eratostene?
0: Non so se era lui, se era ha fatto una battuta. Vabbè.
1: No, la battuta voleva farla lei, ma non era riuscita.
0: Pensavo volesse fare la battuta. Vabbè,
1: poi invece
0: non dovrebbe uscire a breve anche il film, o sbaglio?
1: Sì, quante gliene stanno dicendo.
0: 1905, Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana.
1: E qui non possiamo scherzare perché fulminano.
0: Anatemi subito. 1955, disastro di Le Mans, con 84 vittime e 120 feriti, è l'incidente più grave nella storia dell'automobilismo. Praticamente uscirono fuori di strada. Vabbè. 1962, John e Clarence Hanglin, assieme a Frank Morris, riescono a fuggire da Alcatraz, la famosissima fuga da
1: adesso
0: Alcatraz.
1: Non si può più perché ci hanno messo i coccodrilli.
0: Quelli proprio che non mangiano. Non so da quanto tempo proprio, quindi
1: ma che idee.
0: Vabbè, ma
1: soltanto una mente come quella dell'uomo arancione poteva concepire una cosa
0: però
1: del
0: sicuramente
1: genere.
0: Non scappano, guardi, almeno non quando scappano. Niente è sicuro. 2002, il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, nonostante il brevetto fosse stato depositato da Alexander Bell. I brevetti a noi, belli, non vi fregate le cose. Attenzione a questa notizia che sto per dare, perché sa che ogni giorno c'è una giornata particolare, mondiale. Oggi è la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico.
1: Sì, non ho capito bene.
0: Cioè, oggi si celebrano tutti quelli che si mettono con gli uncinetti e le cose a lavorare in pubblico,
1: in
0: però
1: pubblico.
0: Quella a casa no, non festeggiate a casa.
1: No, a casa no, ok.
0: Quindi se siete a casa uscite in giro, andate ai parchi pubblici e cominciate a farvi la maglia o la sciarpetta.
1: Perché,
0: non lo so, perché oggi si celebra questo. Mentre la chiesa oggi celebra San Barnaba. Ne conosce lei Barnaba?
1: Come no?
0: Io conosco
1: certo.
0: Barba Papà, ma non c'entra niente.
1: Ma che
0: quello,
1: c'entra?
0: No, vabbè, basta.
1: Era carino Barba Papà.
0: Se lo ricordo.
1: Certo.
0: Torniamo dopo per i nati. E i morti.
1: No, i morti no.

0: dice alla fine? Cacciu picciu? No,
1: non dice questo.
0: Cacciu picciu,
1: cacciu picciu, sì, nel senso di soldi. Caccia
0: ah,
1: denaro,
0: i piccioli, cacciu picciu. Ho capito. Va bene, allora, dopo queste fesserie che diciamo, sa cosa accadde oggi?
1: No, cosa accadde?
0: Nel corso degli anni. Deve sapere che per Steven Spielberg, tutti quanti lo conosciamo, certo, uno dei registi più famosi di Hollywood, è un giorno propizio l'11 giugno.
1: Ah, sì?
0: Lei mi dirà perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché? Apprezzo che mi ha fatto questa domanda. In questa data,
1: praticamente tirata fuori con le unghie e con i denti.
0: Nel 1982, nelle sale americane usciva E.T. l'extraterrestre,
1: come oggi.
0: Capolavoro ben oltre la fantascienza, la storia dell'amicizia tra un bambino e un alieno abbandonato sulla Terra, appassionato e, sottolineo, commosso milioni di spettatori. E con quella frase entrata nel lessico comune, ovvero
1: telefono casa,
0: sembrava quasi preannunciare i prodigiosi sviluppi degli ultimi decenni nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mannaggia la miseria, ci aveva visto giusto.
0: Brava, ma non finisce mica qui, perché sempre l'11 giugno, però di 11 anni dopo, 1993, negli States usciva Jurassic Park. Mica un altro film così, c'è uno di quelli, insomma, che si è fatti i palazzi.
1: Lo sai,
0: no?
1: Che io non l'ho mai visto.
0: Io tutti li ho visti, tutti, perché esco pazzo per il genere, quindi praticamente tutti i film che l'hanno impoverito, praticamente, giusto?
1: Sì, cioè...
0: Di nuovo un trionfo di pubblico. Allora, i nati del giorno, oggi non sono tantissimi, però ve ne nomino due. Gene Wilder, 11 giugno, 33, attore, sceneggiatore, regista statunitense, lo conosciamo tutti,
1: certo,
0: no? Siamo uno dei più grandi. Jean Alesi, se lo ricorda, il pilota.
1: Il pilota,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, che era italiano, però di origini francesi, non ricordo,
1: sì, sì,
0: o viceversa. Era francese di origini siciliane. Ex pilota automobilistico e opinionista francese, mentre ci lasciavano, guardi, John Wayne, attore statunitense, Enrico Berlinguer, politico, 84, Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, insomma, eccetera.
1: Bene,
0: nomino soltanto quelli, insomma, famosissimi.
1: E ci mancherebbe pure.
0: Il nostro almanacco anche oggi molto allegro finisce qui e vabbè, no, oggi abbastanza, no, tutto sommato non c'erano,
1: insomma,
0: tante
1: c'è
0: tragedie.
1: C'è stato un incidente.
0: No? Apposta, no, qualcosa. Ragazzi, è cronaca questa, ci sta. Va bene, allora, sono le 10:28. Vuole aggiungere qualcosa? Vuole sottolineare qualcosa? Vuole evidenziare qualcosa?
1: Che cosa dovrei sottolineare?
0: Non lo so. Dica, niente. Mi guarda come una mucca che mentre passano le auto in tangenziale.
1: No, mamma, che cosa brutta, però.
0: No. Non va bene questo.
1: Non va bene, tanti hamburger per tutti, no?
0: No, grazie.
1: Noi siamo vegetariani.
0: No, parli per lei. Infatti, no, però, insomma,
1: noi nel
0: animali,
1: senso di me, io plurali a maiestatis.
0: Sì, appena stringe il panino con la salsiccia.
1: Ma quando mai?
0: Vabbè. Allora ci ascoltiamo una bella canzoncina.
1: Tofu.
0: Sì, di Tofu, che è un cantante. No, vabbè.
1: Ma cosa dice?
0: C'era. Si era preso questo nome Fiorello una volta.
1: Ma
0: sì, c'è
1: non
0: stato un periodo
1: ricordo
0: che si chiamava così, Fiorello, sì, giuro.
1: Me lo trovi.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
4: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, amor.

0: E allora eccoci qua con la seconda parte del... ti ho messo la videocamera proprio, proprio in primo piano.
1: Vuole immortalare, no? Sì, ragazzi, la levi subito, guardi.
0: La leviamo.
1: La levi immediatamente, non mi piace.
0: Seconda parte di Touring Café alle 10.36, e so che lei ha pronta una notizia di quelle belle, di sì...
1: Io no. Scusi, chi gliel'ha detto?
0: Me l'ha detto l'uccellino di lato.
1: L'uccellino si sbaglia.
0: Quello di Del Piero, quello là, quello famoso.
1: Se lo ricorda ancora. Mamma mia.
0: Sì,
1: in realtà guardi, i giornali sono pieni della stessa notizia che riguarda Vannacci, che ieri sera è stata a 8:30 la trasmissione
0: della
1: Gruber, quella che accavalla le gambe in maniera
0: elegantissima. Alba Parietti, quella che le accavallava, e ha fatto un'epoca sullo sgabello.
1: Questa è la Gruber, sì. Però non riporterei questa notizia assolutamente, anzi andrei proprio da un'altra parte.
0: Sì.
1: E quindi, andando da un'altra parte, vediamo di che cosa possiamo parlare
0: stamattina. Dei mondiali che iniziano oggi e che non ci vedono protagonisti.
1: No, assolutamente no, guardi, i mondiali no, per carità.
0: I mondiali no. E quello no,
1: anche perché
0: quello no.
1: No, va bene, parliamo dei mondiali. Parliamo dei mondiali. Vi prometto, se Dio vuole, che parteciperò alla prossima edizione. È così che l'arbitro somalo Omar Artan, che si è visto negare il visto per l'ingresso nel territorio statunitense per un caso di omonimia con un leader di un gruppo militare somalo.
0: Ma
1: poveretto! Ma poveretto, e che quindi dovrà rinunciare al mondiale, non ci sta e non si arrende. Al suo arrivo all'aeroporto di Mogadiscio è stato accolto come un eroe da una folla di sostenitori. E certo, perché sventolavano la bandiera.
0: Lui è andato, è partito, è arrivato là e poi l'hanno rispedito
1: tipo pacco postale. Voglio che il mio popolo trovi conforto in questo e mantenga la fiducia, ha aggiunto l'arbitro, che nel 2025 tra l'altro era stato premiato come miglior direttore di gara africano. Nato nel 92 è diventato internazionale e nel 2018 ha diretto alcune delle partite più rilevanti del calcio continentale, tra cui incontri della Coppa delle Nazioni Africane, la finale della CAF Champions League 2024-2025, insomma
0: l'ultimo arrivato.
1: Per questo il designatore FIFA, il nostro Pierluigi Collina, lo aveva proprio scelto per il mondiale, dove in tutto sono 52 i fischietti.
0: Sì.
1: E quindi l'arbitro non ci sta.
0: No, giustamente,
1: ma si rende conto? Ma come si fa?
0: Per loro,
1: ma come si fa?
0: Per loro
1: un caso
0: di
1: omonimia,
0: ma per loro dirigere una partita ai mondiali, cioè una vetrina pazzesca.
1: Certo,
0: cioè,
1: ma il sogno, poraccio, anche, il sogno di una vita.
0: Il sogno non solo dei calciatori, ma anche degli arbitri. Quindi,
1: mamma mia, che cosa tremenda.
0: La nostra solidarietà all'amico somalo. Ne stanno combinando un po' di tutti i colori. Ottima organizzazione, direi.
1: Sì, ma infatti.
0: Ecco. Come l'organizzazione delle Olimpiadi. Da noi è la stessa cosa.
1: Comunque, ha promesso che sarà presente al prossimo mondiale. Comunque, negare il meritato successo a qualcuno solo per via della sua provenienza, secondo me, fa schifo. Mi dispiace molto per la delusione che ha dovuto affrontare questo. Ma veramente il paese più forte del mondo,
0: esatto,
1: e non si informa.
0: Va bene, insomma, in che mani siamo? Va bene.
1: Io dico che Cristoforo Colombo quel giorno doveva rimanersene a casa sua.
0: Ma anche Amerigo Vespucci alle sue colpe,
1: Va bene.
0: No, però noi scherziamo, però sappiamo insomma che ci sono tante cose positive. Giustamente.
1: Me ne nomini una.
0: No, ce ne sono. Faccia così tutta
1: me ne nomini una.
0: Va bene. E allora, questa le voglio dedicare una canzone. Dedicato a te, guardi. Ti voglio dedicare questa. No, si chiama così la canzone.
1: Non è dedicata a me, scusi. Thank you.

0: batti becchiate sempre, sempre storia di ogni giorno. Cioè,
1: ma e lei, io voglio capire, lei senza di me cosa vorrà,
0: oh, mai fare? Ora, so. No, no, quando sarà? No, no, no.
1: Quando
0: mi
1: sarà
0: dispiacerà, no, no. In questi giorni, dopo
1: non
0: che finiamo la trasmissione,
1: di morire.
0: Dopo la trasmissione, come farò?
1: Certo.
0: Ma lei mi chiamerà sempre. Cioè io non,
1: io
0: non,
1: la chiamerò.
0: Lei sì. Sei un petrosino. Per... No, sto scherzando. Sto scherzando.
1: Senta, dica. Lo sai che in Giappone c'è un gorilla che le somiglia parecchio. Solo che è più bello, devo dire la verità.
0: Pure più bello. Ah, che soddisfazione.
1: È veramente bello, grazie. Veramente bello.
0: Quindi pare mi stai che dicendo sia che sono pure brutto io.
1: No,
0: grazie.
1: Non ho detto questo, ho detto che il gorilla è più bello. Pare che sia una vera e propria star.
0: E faccio la trasmissione col gorilla.
1: Dove va? Dobbiamo parlare del gorilla.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Anzi, se trova le immagini.
0: E come devo trovare il gorilla bello? Che allora, più bello di Simone? Così, no?
1: Innanzitutto si chiama Kiyomasa.
0: Chi?
1: Kiyomasa.
0: Ecco. Si potete chiamare
1: con
0: Umberto,
1: la K, con la K, sì, Umberto in Giappone.
0: Kiyomasa.
1: Kiyomasa con la K. È la star dello zoo di Higashiyama. A Nagoya.
0: Tutte queste cose devo scrivere io.
1: Tutti i nomi tranquilli.
0: Anche perché mi escono cartoni animati qua. Kiyomasa.
1: Tutti
0: che
1: i nomi tranquilli, eh. Vabbè, che siamo in Giappone.
0: Aspetti, mi è uscito.
1: L'ha trovato.
0: Kiyomasa in capsula, integratore, no! Per capelli. Non c'entra niente.
1: Kiyomasa è la star dello zoo di Higashiyama a Nagoya, in Giappone. È facile alla fine, no?
0: Certo. Kiyomasa scimmia, no? Gorilla.
1: No, gorilla, scimmia, glielo dice a qualcun altro. Gorilla, un gorilla. A parte infatti.
0: Ah, eccolo qua.
1: L'ha trovato.
0: Sì, che sono più detto... brutto di questo, io penso tu.
1: Beh, guardi che è bellissimo.
0: Sì,
1: è stato ripreso in una posa molto umana, seduto in disparte, lo sguardo perso nel vuoto, un'espressione corrucciata da filosofo. Tutto questo perché?
0: Perché?
1: Perché aveva litigato con la compagna ed era fortemente arrabbiato. Se n'è andato in un angolo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: E io stasera non mangio, è così.
1: Oh. Era proprio arrabbiatissimo.
0: Sai che non me le fa aprire queste foto, guardi.
1: C'è veramente, c'è il copyright molto probabilmente, a parte gli
0: comunque
1: scherzi.
0: Comunque l'ho trovato. È vero, eccola qua.
1: E non ha la...
0: Sì, c'è la fungia proprio.
1: La fungia, esatto. Insomma, vabbè, siete tutti uguali,
0: vero,
1: ragazzi,
0: gorilla,
1: da maschi. Cioè, non vi dovete preoccupare che poi vi passa, ovviamente. Ha ragione lei, è ovvio. Io non so il motivo per il quale hanno litigato, ma è ovvio che lei ha ragione.
0: Lei, io?
1: Lei,
0: ah,
1: lei
0: la gorilla.
1: La compagna, certo.
0: La gorilla, lady gorilla.
1: Ora, in questo allora, in quel
0: aspetti,
1: momento...
0: posso fare una cosa? Perché
1: che
0: altrimenti
1: cosa?
0: Non mi fa scaricare le foto, però io voglio farvelo vedere perché è troppo bello.
1: È
0: guarda.
1: Bello, le dico che è bello.
0: Guardi,
1: quel,
0: lo vedete così?
1: Stavo dicendo quell'uomo
0: sì, vabbè, un
1: eccolo là, eccolo lì. Guardi,
0: non si vede benissimo, forse non riesco a ingrandire.
1: Dalla posa si capisce bellissimo che sta pensando che cosa posso averle fatto.
0: Esatto.
1: Perché è arrabbiata con me.
0: Però somiglia a quello di quell'app,
1: di
0: quell'aperitivo pure. Se non ricordo e faccio c'era il gorilla.
1: Sì, sì. Sto cercando di capire dove ha sbagliato. La domanda è perché gli ha fatto la domanda. Che cos'hai? E lei ha risposto niente. Ora lei sa benissimo che quando una donna
0: esatto,
1: risponde niente,
0: si apre
1: un mondo.
0: Sì. No, sai cosa immagino? Che lui parla pure il romanesco, no? E dice: e mo che gli porto, tipo che gli regalo.
1: Esatto. No, ma lui questa è facile, guardi, la foto è proprio chiarissima.
0: Sì,
1: è rivelatrice, sta cercando di capire che le ho fatto, che cosa le ho fatto.
0: Ce n'è un'altra, guardi, se riesco, l'avevo vista prima. Vediamo se riesco a scorrere.
1: Dio mio.
0: Eccola qua, guardi, lo vede, cioè proprio tutti i momenti,
1: oppure,
0: se guarda sulla destra.
1: Sì, sì, ecco. Oppure quando lei dice fai come vuoi,
0: ecco.
1: Anche qui è finita.
0: Infatti nella seconda secondo fotogramma si vede che dice mome suicido. Mome suicido, quindi così. Vabbè, torniamo dopo.

0: ed eccoci qui alle 10.51, dopo aver parlato di gorilla simili ai conduttori radiofonici. Però è simpatico.
1: No, ma lei non se la deve prendere.
0: Assolutamente,
1: scusi.
0: No, anche perché mi somiglia effettivamente. Sai dove? Me ne sono accorto dal ciuffetto che c'è. Quando mi sveglio la mattina c'è il ciuffetto uguale. Sì. E allora, di cosa possiamo parlare adesso in questi 8 minuti che ci separano dal breccone? Sì, poi ricordiamo, allora, chiedo scusa, che abbiamo due ospiti, insomma, graditissimi. Uno alle 10, alle 11, ovvero lo scrittore Bonelli, che ci parlerà del suo ultimo lavoro. Idem del suo ultimo lavoro ci parlerà Angelo Famao poi alle 11.30. Quindi rimanete connessi con noi. Parli, mia cara.
1: E allora, lo sai che l'estate ormai
0: sta finendo.
1: Magari, no, volevo dire.
0: Non se la prenda male.
1: Siamo in estate e questo è il momento in cui si parla di lidi, si parla di disagi, insomma, a Punta Molentis in Sardegna è stata vietata l'ombra agli adulti.
0: L'ombra.
1: Perché? No, l'ombra. Niente bimbi o anziani, dice il cartello, allora non ti puoi portare l'ombrellone.
0: Ma dentro un lido? Praticamente
1: dentro, sì.
0: Questo.
1: Okay. Più che un lido, no, in una spiaggia. Okay. E insomma sono arrivate le polemiche, perché ogni estate, come ben sa, le polemiche la fanno da padrona. E forse è meglio le polemiche per queste cose che per le notizie che sto leggendo ultimamente. Esatto. Sui quotidiani, perché guardi, certe volte non preferirei chiudere tutto,
0: diciamo,
1: e andarmene.
0: L'uomo è nato per polemizzare,
1: preferisco,
0: dire questo.
1: Sì, ma preferisco. Allora, anche in quest'estate 2026 sono nate le polemiche. La nuova stagione balneare, iniziata puntuale come ogni anno, già vede le polemiche incentrate stavolta sugli ombrelloni.
0: Sì.
1: E questa è per ora in Sardegna a far discutere proprio il caso di Punta Molentis. Si trova nel sud-est, diciamo, dell'isola, non so se è presente.
0: Certo.
1: È una spiaggia meravigliosa circondata,
0: diciamo,
1: come ben sappiamo,
0: ovviamente
1: circondata da acque turchesi. Lo scorso luglio fu colpita da un devastante incendio appiccato da piromani.
0: Tanto per cambiare.
1: Ed è riaperta, è stata riaperta da pochissimo ai turisti, con dettagli però destinati a far storcere il naso ai più. Perché? Che cosa è successo? Gli ombrelloni sono consentiti solo per proteggere bambini minori di 10 anni e anziani maggiori di 65, per proteggere la spiaggia.
0: Per gli ombrelloni?
1: Sì.
0: Cioè, poi buttano la plastica in acqua. Non
1: questo perché con una nuova ordinanza di inizio giugno del sindaco Villa Simius, Gianluca Dessi, si è optato per una stretta assoluta nel tentativo di preservare al meglio la bellezza naturale che si trova in questa spiaggia naturale da proteggere. In pratica, per entrare sarà obbligatorio pagare 10 euro a persona, ma come si legge nel testo c'è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Consentito un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre i 65 anni d'età. In pratica, lei quanti anni ha?
0: 27.
1: Se ci vuole andare,
0: sì,
1: ci deve andare così come si trova.
0: Dalla mamma. No.
1: No, così no. Come si trova, senza ombrellone o quant'altro.
0: Così ci vado solo una volta e poi sarò morto perché sarò pieno di ustioni in tutto il corpo.
1: Praticamente sì.
0: In poche parole. Vabbè.
1: Praticamente sì.
0: Ma ora io mi chiedo, posso capire intanto cosa ti fa un ombrellone? Cioè, nel senso, a meno che non è arrugginito.
1: Magari ci si può nascondere qualcosa, non lo so.
0: Madonna.
1: Non ho idea. Guardi.
0: Io invece obbligherei tutti quelli, che qua capita anche a Reggio, ce ne siamo accorti, che lo piantano dal 25 di maggio e poi lo staccano a dicembre, lo lasciano a tutte,
1: ecco,
0: le
1: anche quello invece dovrebbe essere in pericolo.
0: Quello sì, dove magari tu non puoi andare a farti, insomma, a prendere.
1: Comunque,
0: il tuo
1: essendo
0: spiaggia,
1: un'area protetta, anche la sabbia va protetta. Ecco, credo che sia per questo.
0: D'accordissimo, però non puoi impedire di andare a metterti l'ombrellone.
1: Io per questo non ci potrei andare.
0: Stavo dicendo proprio questo, lei che è molto alla pelle sensibile, insomma, con carnagione chiara, penso che veramente scapperebbe subito. Ma comunque, va bene, noi torniamo tra
1: oppure
0: poco.
1: Io non leggerei un over 65.
0: Sì?
1: Certo.
0: Sì.
1: A presente quando c'era il Covid, la gente non leggeva i cani.
0: Sì, lei invece si porta il nonnino.
1: Io mi porto il nonnino.
0: Vabbè, affitta anche tu un nonnino, vai.

0: tuo di
1: io
0: paese.
1: Ma vai tu al tuo paese. Allora, noi vi lasciamo con la prossima canzone, poi c'è il breccone e poi subito l'intervista a Bonelli, quindi rimanete connessi
0: Vincenzo
1: con
0: Bonelli,
1: noi.
0: Yes. Rimanete con noi.
1: A dopo, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missili

0: progetto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
1: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E rimani con noi, allora dove deve andare? Che, visto che c'è il sole, rimani con noi, Olly, no? Che
2: ma dici? È con noi da un anno, ma
1: sì,
2: che basta.
1: Te ne puoi anche andare?
2: Certo.
1: Va bene, va bene. 11:11 minuti primi, noi siamo quelli di Turin Caffè. Lei è Rituccia dall'altro lato, insomma, della barricata, si può dire dall'altro lato della scrivania. Mentre collegati con noi abbiamo i nostri amici, ovvero Vincenzo Bonelli e Stefano De Angelis. Buongiorno amici!
2: Buongiorno! E allora, di che cosa parliamo oggi? Io lo so.
1: Oggi, insomma, bella puntata piena di cose che ci piacciono tanto, ovvero si parla di arte, di scrittura, ma soprattutto anche si parla di Caravaggio, giusto? Un certo Caravaggio?
3: Esattamente, un certo Caravaggio che la notte tra il 17 e il 18 di ottobre del 1969 tre ragazzi di strada entrano all'oratorio di Palermo e lo rubano su commissione di un certo Filippo Lalumia.
2: Perché
3: e una volta rubato il quadro si recano per consegnarlo, ma lo trovano morto. Quindi a questo punto la prima domanda che si fanno è: e adesso che cosa facciamo con questo dipinto? E quindi qui nasce il romanzo e questo è l'inizio della notte degli imbrogli, il mistero della scomparsa del Caravaggio.
2: E ci troviamo davanti a uno splendido thriller, un thriller ambientato ai tempi di Caravaggio. E ci si chiede cosa ci faceva Caravaggio in Sicilia. A questo dovrebbe rispondere Vincenzo Bonelli. Che cosa ci faceva Caravaggio in Sicilia? Lui abitava a Roma più o meno, no?
3: Sì, sappiamo tutti che la vita di Caravaggio è stata abbastanza movimentata,
1: direi.
3: E quindi a seguito di vicissitudini a Roma, lui prende, scappa e si rifugia a Palermo. E in questo periodo dipinge la Natività. La Natività,
1: bellissima.
3: Che poi è stata regalata ed è stata esposta per tanti anni all'oratorio di Palermo. E niente, questo romanzo, intanto il San Lorenzo di Palermo, questo romanzo già dal titolo dovrebbe far insomma un po' pensare, no? Perché si intitola La notte degli imbrogli. La notte degli imbrogli, se vi ricordate, l'abbiamo studiato tutti, abbiamo studiato I promessi sposi di Manzoni.
2: Come no, certo.
3: Il capitolo ottavo, come?
2: Sì, no, mi sente, signor Bonelli?
3: Sì. E quindi il capitolo ottavo dei Promessi Sposi, conosciuto da tutti come La notte degli imbrogli, e quando praticamente Renzo e Lucia si presentano davanti a Don Abbondio per sposarsi, e nello stesso tempo il Griso, su indicazioni di Don Rodrigo, si reca alla casa di Lucia per rapirla, e succede quello che sappiamo tutti, nel senso che Renzo e Lucia non si sposano e Lucia non viene rapita dal Griso. Quindi la domanda che tutti si fanno è: e ora?
2: E ora cosa ne sarà di questi ladruncoli?
3: Io ho collegato queste due situazioni ed è nato La notte degli imbrogli.
2: Saranno loro a scoprire l'assassino? Chi lo sa?
3: Chi lo sa,
1: suspense, no?
3: Chi lo sa che fine farà il Caravaggio o che fine ha fatto il Caravaggio?
2: Che perché poi veramente... il Caravaggio non è stato più ritrovato?
3: No, il Caravaggio rientra tra i 10 dipinti più ricercati dall'FBI. Ad oggi non è mai stato ritrovato e chissà mai se verrà ritrovato.
2: Quindi è un cold case, come si suol dire oggi.
3: Sì.
1: Sarà in qualche casa di qualche privato? Può essere.
2: Per esempio,
3: ci ho provato con questa storia e spero che poi alla fine sia andata così, quindi di più non vi posso dire. Dovete leggerlo perché è una bella storia ambientata a Palermo e non solo, e quindi niente. Vi aspetto tutti in libreria. Oggi pomeriggio saremo a Palermo, a Palermo in presentazione alle 15.
1: Sì.
3: Poi domani saremo a Licata, che è il mio paese natale, dove sono. E poi sabato saremo a Catania.
2: Mi viene in mente che sul Caravaggio che scappa da Roma e poi si rifugia a Malta, come sappiamo bene, perché lui aveva ucciso, commesso un omicidio, sì, dopo il match, chiamiamolo così, di della palla a corda, ne sono stati scritti di romanzi, ci aveva pensato anche Camilleri con, sì, adesso non ricordo bene il titolo, Il colore del sole, adesso non ricordo bene, ambientato proprio a Malta, se non ricordo male. A lei com'è venuta questa idea?
3: Guardi, io prima di mettermi a scrivere, questa idea era un po' che mi ronzava in testa, e quindi quando sono andato un po' sul web a vedere se qualcuno aveva scritto qualcosa, ho trovato veramente tantissime cose, tantissimi libri scritti, no? Però poi mi sono detto, perché no scrivere qualcosa anch'io?
1: Certo.
2: E
3: quindi approfondire, certo, avendo una mia interpretazione delle cose, e quindi mi sono messo lì e in 2 anni ho scritto questo libro.
1: Adesso io voglio chiedere, vabbè, Caravaggio,
3: posso sì, dirvi una cosa, un, certo, ritorno, certo, fastidioso,
1: sì,
3: potete abbassare, sì,
1: così,
3: okay, grazie,
1: va meglio, un po' meglio,
3: sì sì,
1: ok,
3: sì,
1: ok. Adesso sappiamo che Caravaggio, insomma, è uno degli artisti più amati, no? Cioè famosissimi, sì, i suoi chiaroscuri, i giochi di luce, un po' tenebroso, mi viene in mente la vocazione di San Matteo, insomma tutte queste opere. Io, è uno dei miei artisti preferiti, credo anche di Rita. Qual è il suo dipinto preferito? Una piccola curiosità, perché sicuramente ce ne sarà qualcuno magari che privilegia.
3: Allora, quello che a me piace di più è quello nella chiesa dei francesi a Roma, che adesso mi scappa, non ricordo.
1: La cappella, sì, dove c'è la vocazione di San Matteo e poi c'è anche il San Pietro, la crocifissione di San Matteo, il martirio, sì, e la, sì, quella, sono,
3: quella,
1: il trittico.
3: Mi è rimasta impressa, quella che è esposta alla chiesa dei francesi in Roma.
1: Sì, sì, sì, San Biagio mi sembra, sì, San Luigi dei Francesi, San Luigi dei Francesi.
2: Io invece volevo farle un'altra domanda, volevo chiederle se questa storia in qualche modo è intrecciata con gli altri suoi lavori.
3: Sì, nel senso che i personaggi sono quelli del primo e del secondo romanzo, a distanza di anni naturalmente. Il primo è ambientato nel 49, il secondo nel 50 e questo nel 69, quindi sono passati diversi anni. È logico che con gli anni, soprattutto la figura di Rosario, che è una figura principale all'interno del romanzo, si è evoluta in maniera particolare, perché è lui insieme a Mimmo che danno una mano al nucleo investigativo a Palermo per cercare di recuperare il Caravaggio, quindi i personaggi, la figura di Mimmo è fondamentale,
2: e come...
3: una figura meravigliosa. Poi ci sono altri personaggi che sono nati, ce ne sono tantissimi, ma voglio ricordare l'Aleman, che è un personaggio che nasce dalla mente di Luca Di Fulvio, non è mio, io l'ho preso. Luca Di Fulvio, non so se voi lo conoscete, è stato uno scrittore romano di quest'anno, perché purtroppo è venuto a mancare nel 2003 per una brutta malattia. È stato un mio amico, sono orgoglioso di essere stato suo amico, e prima di poterlo inserire nel mio romanzo ho chiesto l'autorizzazione, certo, alla sua compagna Elisa, perché lui mi mandava le bozze dei suoi romanzi e tante volte le bozze rimanevano bozze, non venivano pubblicati, no? E quindi questo personaggio che io avevo letto in una delle sue bozze non me lo sono più ritrovato nei suoi romanzi, quindi ho chiesto a Elisa che fine avesse fatto e Luca aveva deciso di non inserirlo. Allora ho chiesto a lei se potevo inserirlo io nel mio romanzo e lei, avendomi dato l'autorizzazione, l'ho inserito. È un personaggio meraviglioso. Io quando ho descritto lui nella notte degli imbrogli vedevo Luca davanti a me, e lui è proprio così, è stato proprio così.
1: Quindi è un omaggio all'amico che purtroppo non c'è più, certo.
3: All'amico Luca Di Fulvio, che ha scritto romanzi meravigliosi. Uno su tutti è La Gang dei Sogni, non so se lo conoscete.
2: Come no, sì, io l'ho letto, sì, certo, è bellissimo. E a proposito della Gang dei Sogni, io volevo chiederle quanto conta per lei il desiderio di riscatto sociale?
3: Questa è una bellissima domanda, perché all'interno dei miei libri c'è proprio il riscatto sociale, c'è questa figura, in questo caso Rosario, che dà la possibilità a tutti, alle persone che non hanno un futuro, non hanno dei progetti, non hanno niente, gli dà un'altra possibilità nella vita, perché tutti hanno diritto a una seconda possibilità.
2: Assolutamente vero, che meraviglia, mi sono venute le lacrime agli occhi a pensarci.
3: È veramente, se lei legge questo, La notte degli imbrogli, addirittura c'è in un passaggio c'è un gruppo di persone che sono gli sciancati del porto, gli sciancati sì. di un porto, dove a uno gli manca un braccio, a un altro gli mancano due dita, a un altro è zoppo, però Rosario dà a tutti una possibilità e li inserisce nella propria squadra e nel proprio gruppo di lavoro, perché all'interno del porto si svolge la maggior parte del romanzo, si svolge proprio lì, il cuore del romanzo, e lì loro rivivono perché Rosario li fa rivivere.
2: Devo farle un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere, perché purtroppo il sì. tempo a nostra disposizione è breve, anche se io starei a parlare per ore. Appena ho sentito il suo nome, io devo chiederglielo, ma lei è parente di Sergio Bonelli?
3: No.
2: A Ciderbolina, dovevo chiederglielo.
1: Dall'inizio della trasmissione che se lo chiede.
3: Questa domanda ogni tanto sì, mi spaccio per parente, ma no.
2: Che peccato.
3: Guardi, io sono di Licata, perché sono nato a Licata, al quartiere della Marina. Il mio secondo romanzo si intitola Un quartiere della Marina.
1: In dialetto licatese?
2: È giusto.
1: Sì.
3: È un omaggio. E di Bonelli, guardi, ce ne sono un'infinità. Un'infinità.
2: Sì? Una Va volta bene.
3: Quando c'era l'elenco telefonico a Milano, una volta, quando andava a cercare Bonelli, c'erano 5-6 pagine dell'elenco telefonico.
1: Un po' come Bianchi.
3: In piccolissimo.
1: Come Bianchi o Rossi, praticamente.
3: Come
1: Bianchi o Rossi.
2: Fantastico. Comunque io sono molto contenta di averla conosciuta, non vedo l'ora di leggere il libro.
1: Sì, adesso andremo a comprarlo.
3: Sono contento.
2: E allora, grazie. Ricordiamo che il libro verrà presentato oggi a Palermo, giovedì,
3: sì,
2: e poi sì, a Licata.
3: Verrà presentato a Palermo, in via Macheda, dove è Palermo? Via Macheda 77, alla...
1: Via Macheda è una delle strade principali di Palermo, quindi.
3: Bistro sì. Santelia, della Fondazione Santelia.
1: Sì.
3: A Palermo, ore 15.
1: Certo.
3: E poi, vi aspetto tutti.
2: E poi domani a Licata.
3: Domani a Licata, in biblioteca, e sabato a Catania.
2: A Catania.
1: Bello, bello.
2: Grazie ancora a Vincenzo Bonelli.
1: E salutiamo anche il nostro amico Stefano sì. De Angelis, che è lì. Ciao Stefano, ce lo fai un saluto?
4: Assolutamente sì, un abbraccio a tutti i vostri radioascoltatori. Prima o poi io e te ci incontreremo, ci incontreremo anche con Rita, perché mai
1: sei di famiglia ormai.
4: Ma non abbiamo ancora dato un volto, o almeno un parziale volto, le abbiamo dato alle nostre voci. Quindi prima o poi ci incontreremo. Venite stasera, oggi pomeriggio a Palermo, domani a Licata, oppure sabato al Project Room di Catania, perché il libro è favoloso.
1: Bene. Va benissimo, okay. Ok, un grande abbraccio a entrambi e vi in bocca al lupo, insomma, per questa avventura di oggi.
3: Grazie a tutti, un saluto ai vostri radioascoltatori.
1: Grazie.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Grazie a voi. Ok,
3: ciao.
1: Ciao. E allora, 11:25, noi adesso ci ascoltiamo giusto un'altra canzone e poi ci collegheremo per tutti gli amanti del si può dire pop neomelodico? No, lo sto coniando io questa.
2: E lei un coniatore!
1: Io posso lavorare alla zecca di Stato, perché conio. E con il grande, insomma, famosissimo Angelo Famao, bravissimo ragazzo veramente che ho avuto l'onore di conoscere, persona veramente per bene, quindi subito dopo il piccolo break e poi per l'ultima parte. A dopo!

0: Allora, giusto 30 secondi per dirvi che siamo stati veramente felici di aver intervistato Bonelli, vero? Dove siamo? Eccoci qua, sì. E adesso c'è l'ultimo break e poi avremo Angelo Famao.
1: Io non vedo l'ora di leggere il libro.
0: Sì, sono molto
1: incapricciata,
0: infatti,
1: di questo thriller, di questo mystery, di questo cold case. Questo mistero irrisolto.
0: Poi thriller, Caravaggio, quindi tutto ciò che ci piace, quindi subito vi invitiamo a leggerlo. E per chi ci sentisse, ci ascoltasse dalla Sicilia, soprattutto, di andare a assistere a questa presentazione di oggi. Va bene, allora noi nel frattempo attendiamo, ormai mancano 10 secondi, è inutile mandare un'altra canzone, ci diamo la linea al TG e
1: lo
0: poi
1: prende
0: ci
1: il caffè?
0: No, ormai già ne ho presi soltanto 3.
1: A me.
0: Ah, vuole il caffè lei? No, ragazzi, questa è nuova. A dopo, TG.
2: Questa è Touring 104.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: insomma, ci piace questa accoppiata, abbiamo detto, signor Ferro Tiziano e signora Todrani Giorgia, che comunque sono due big della canzone italiana.
1: Se non altro lo ha un attimino così movimentato.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Come io posso dire che
1: andate a le vene, scusi.
0: No, ma non dico così.
1: Sì, guardi, un pochino, sì.
0: Come possiamo dire che un altro big della canzone italiana, in questo caso anche partenopea, è lui, signore e signori, Angelo Famao. Ciao Angelo.
1: Oh, buongiorno.
0: Non ti sentiamo, oh. Aspetta. Ci sei? Parla.
2: Sentite.
0: Ah, sì, sì, ti sentiamo male però. Aspetta, aspetta. Che facciamo una piccola
2: adesso,
0: modifica.
2: Adesso.
0: Ora ti sentiamo alla grande. Ci sei, eccoti qua.
2: Buongiornissimo a tutti.
1: Buongiorno Angelo, come stai?
2: Buongiorno, bene, bene, grazie. Anche se io non vi vedo, è normale?
0: Sì, normalissimo.
1: Non ti preoccupare, okay, l'importante.
2: Parlo da solo, okay.
0: L'abbiamo fatto per voi, così non, ci,
1: esatto,
0: non vedete le nostre facce.
1: No, parli per lei, scusi, la mia faccia va benissimo. Dai, l'importante, dai, si vede la sua comunque. E allora, sei a casa?
2: Sì, sono a casa mia in studio.
0: Bella, bella.
1: Ti abbiamo disturbato?
2: No, che disturbare, anzi, con piacere.
1: Ha visto, piacere. Qualcuno ci apprezza.
0: Ho imparato a conoscerlo, Angelo, veramente, non perché sei davanti, lo vado dicendo che sei una persona veramente di un'umiltà unica, per essere insomma conosciuto in tutta Italia, cioè è difficile trovare persone così, eh? È vero.
2: Grazie, grazie di cuore, grazie mille, grazie, grazie tante.
1: E allora, Angelo, grazie, ti abbiamo disturbato perché sappiamo che tu hai un progetto nuovo.
0: Sì, e fra poco lo ascolteremo, sì.
1: Ce ne vuoi parlare un attimino?
2: Allora, circa 4-5 giorni fa, così è oggi, martedì?
0: Oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
2: Ah, giovedì.
1: Eh sì.
0: Da quant'è che non dormi, Angelo?
2: Mamma, ragazzi, sto messo male. Vabbè. Sì, sono sempre buttato qua dentro. Comunque, 5 giorni fa è uscito questo singolo, questa baciata, intitolata Dubai.
0: Sì.
2: E niente, sta avendo un successo pazzesco. Era da parecchio tempo che un brano non acquisiva questa risonanza così forte, perché come ben sapete, purtroppo non è così semplice far funzionare un brano, anche perché è il pubblico che lo decide. E finalmente questo qui, devo dire, sta avendo un riscontro pazzesco, e sono felicissimo infatti di tutto questo. Nulla, poi a parte questo, io ho in pratica l'album pronto, che dovrò far uscire, se tutto va bene, metà luglio.
0: Sì,
2: okay?
0: Sì, ok.
1: Quindi questo è il singolo che lo anticipa?
2: Questo qui sì, questo singolo lo sta anticipando, anche se in realtà forse ne uscirà un altro, perché ho fatto un duetto anche con un artista conterraneo vostro.
0: Sì, c'è. E chi è?
2: Sì,
0: c'è Barretta. Ah, bello.
1: E avete fatto il video dalle queste parti, più o meno?
2: Tropea, sì.
1: Tropea. Lo so.
0: Lei
1: lo
0: sa
1: so.
0: Tutto, devi sapere. Lei lavora alla CIA.
1: Ma. Io sono super informata.
2: Investigatrice, no?
1: Sì. E modestamente faccio il mio lavoro.
2: E probabilmente faremo uscire questo anche prima del disco, e poi far uscire il disco, insomma. La situazione è questa. Però io gli farei ascoltare prima la baciata, perché è fortissima.
0: Sì, sì.
1: Baciata, l'hai chiamato baciata perché in qualche modo ha un sound stile latinoamericano?
0: Per caso?
1: Così?
2: È proprio una baciata a tutti gli effetti.
1: Guardi, io l'avevo detto al mio sodale qui che quest'anno la musica latinoamericana l'avrebbe fatta da padrona. Lui non mi credeva, no? Ma che dici?
0: Ma non è vero, te l'ho detto io. Che
1: no, l'ho detto io, guarda. E adesso ascoltiamo il disco, poi ne riparliamo.
0: Tu rimani in attesa, ce l'ascoltiamo.
2: D'accordo,
0: insieme.
2: Okay,
0: va
2: okay,
0: bene?
2: Okay.
0: Okay.
2: Okay.

0: Ah, bella, bella, insomma, questa ci farà ballare tutta l'estate. Sono tornate queste sonorità.
1: Bravo, sì, quest'anno bravo. È così, io l'avevo detto oggi, quest'anno si balla.
0: Però adesso mi devi dire se eri tu quello che guidava il, come si chiama, il quad, oppure se c'era la controfigura.
2: Il quad?
0: Sì.
2: No, è il mio.
0: Ah, il tuo, eri
1: Hai
0: tu.
1: Hai capito?
0: Ah.
2: Sì, sì, è il mio.
0: Senti, dove l'avete girato? Direttamente lì, a Dubai? Oppure no, io ci provo.
2: No, è un posto qui in Sicilia.
0: Veramente?
1: Certo, sì, ma anche perché non è il momento questo di andare a Dubai, secondo me,
2: ecco,
1: almeno.
2: Forse. Attualmente a Dubai ci sono 70 gradi, quindi fai la crema di caffè.
0: Vabbè, qua da noi in Sicilia credo che non è che siamo molto lontani, quasi, dai. Fa caldo sì. Pure qua.
2: Sì, esatto. Ed è, si chiama i Calanchi, boh, non mi ricordo.
0: Ah, sì, i Calanchi, i famosi. Sì. Sì, bello.
2: Comunque, una figata. Naturalmente i cammelli.
0: Ecco, quelli,
1: i cammelli li avete dovuti importare.
0: Quelli erano cavalli travestiti da cammelli. No, scherziamo.
2: No, fotomontaggio. No, grazie agli AI, comunque. I cammelli non c'erano, no, i Calanchi, capisci bene.
0: Sì, vabbè,
2: però sì, è uscito un bel progetto, una bella.
0: Sì, un video esotico pure, abbastanza esotico. Sì.
2: Poi le ragazze pure molto brave, pure le ballerine.
0: Questo è il tuo numero di anni, penso almeno una decina ci sono o no? Di anni che stai, insomma, sì, che stai facendo, di più forse pure, no?
2: 2018, quindi siamo al 2026, 8 anni.
0: Vabbè, 8 anni, insomma, siamo vicini ai 10. Tutto cominciò con quella, famosa che ogni tanto ti mando io.
2: Con questa qui.
0: Con quale? Vediamo, aspetta.
2: Vedi?
0: Ah, quella dietro, quella con i dischi? Sì, sì.
2: Con i dischi, sì.
0: Sarebbe quella là che la cantichiamo un po' tutti sempre, insomma, è una di quelle che prende più sul pubblico.
1: Anche perché il nostro Antonio Simone, quando va a fare le serate,
0: sempre rigorosamente
1: richiesta, sì.
0: Ma però non è che la mando io, proprio me la chiedono, cioè automatica, è guai se non metto quella. Ci sta,
2: bello,
0: dai.
2: Bello, mi fa piacere.
0: E gli mando i video io, Angelo, gli dico guarda che cosa hai combinato qua, effettivamente, e lui ride.
1: Ascolta, Angelo, quando pensi che uscirà il secondo singolo?
2: Vediamo se riesco a fine giugno oppure primi di luglio. Vediamo.
0: Mm-hmm. E quello con Cecè?
1: Quello.
0: Ah, quello là sarà il secondo. Sì, ok. Sì. Anche quello genere sempre latino oppure un qualcosa?
2: Quello è molto popolare.
0: Ok, quindi genere che unisce, insomma.
2: Tipo una pizzica, vabbè, quello è fortissimo.
0: Sì, vabbè, lui c'è Barretta comunque qui da noi. Lui non è proprio di qua. Bravo. Perché lui è di Crotone, quella zona lì, ed è provincia di Crotone, quindi lui è molto amato anche per quanto riguarda il genere popolare.
2: Ma voi lo sapete l'affetto e l'amore che ho per la Calabria, quindi prima o poi doveva succedere.
0: Certo, anzi noi ti aspettiamo qui da noi, direttamente a venire qua in
2: con grande piacere,
0: dal vivo.
2: Con grande piacere.
0: Anche perché lo sai che dobbiamo andare a prenderci il caffè. Te l'avevo promesso.
1: Offre lui, offre De Simone, certo, naturalmente.
2: Certo. Mi devi un caffè.
0: Va bene. Progetti invece in generale, cosa fa?
2: Progetti, a parte il disco che deve uscire, poi il tour tutto programmato, che lo potete trovare tranquillamente su Instagram, sui vari social, c'è la locandina postata. Ci abbiamo diversi concerti in giro, tutti organizzati per quest'estate. Più di questo cosa si vuole alla vita?
0: Sì, bravo.
1: Direi
0: bravo.
1: Che c'è molta carne al fuoco, anzi.
2: Sì, non ci lamentiamo. Poi io dico sempre, ringrazio sempre il Signore che la mattina ci alziamo, siamo in piena salute, che va tutto bene. Queste sono le cose più importanti. Per il resto ci sono momenti alti, momenti bassi.
0: Ci sono, certo.
2: Ognuno di noi, nella vita personale, nel lavoro, in qualsiasi cosa. Ma l'importante è essere sempre grati per tutto quello che il Signore ci dà ogni giorno, che è la cosa più importante.
1: Questo è un modo di vivere la vita meraviglioso, secondo me.
2: Sì.
1: La giusta mentalità.
2: Io sono già felice di mio per tutto quello che ho, parlo di salute, di autonomia, di indipendenza, di tutto. Poi tutte le altre cose vengono dopo, tutti i miei cari comunque stanno bene, quindi quando tutto questo circolo, tutto questo circuito va alla grande, va tutto bene. Poi il resto, la vita è fatta così, di alti e bassi, di montagne, di discese, di salite. Questo è. Non è tutto semplice. Voi siete più grandi di me, presumo, quindi voglio dire.
0: Io ne ho 19, tu?
2: Io ne ho 18.
1: Io continuo ad averne 16 miliardi 800 milioni.
0: Ma vedi che bello parlare con Angelo, a parte scherzi. Sì, no, è come dico io. Cioè,
1: sì, ora capisco perché la gente lo adora.
0: Esatto, perché è un ragazzo del popolo. Ecco, si può, non è un'offesa questa, io lo prenderei come un complimento. Cioè un ragazzo che si è fatto da sé, che viene dalla gavetta soprattutto, giusto? E quanta gavetta dici tu, no? Senti, i matrimoni li facevi come li faceva per esempio Gigi D'Alessio, quelli non ne parliamo.
2: Ma
0: no?
2: io guarda, adesso un po' di meno, ma capita ancora che qualcosa la faccio,
0: Sì, comparsate, diciamo, più che altro, cioè no,
2: sì, come sì, sì, prima era diverso, prima proprio portavo
0: l'impianto, tutto il sudore.
2: Sì, era completamente diverso. Adesso comunque c'è magari tipo 3-4 canzoni, una roba così easy al volo e basta. Però a me piace soprattutto fare quelle robe là. Comunque ne faccio molti di meno, anche perché comunque i prezzi sono alzati e lo capisco pure. Però sì, guarda che ci si diverte molto in quei contesti là, moltissimo, moltissimo.
0: Va bene, sappi che quando verrà a Reggio faremo piano bar insieme.
1: Ecco.
2: Vai, con piacere.
1: Un ragazzo rovinato, vabbè.
0: No, io, tu sei rovinato.
1: Esatto.
2: Ultimamente quando siamo stati a Tropea per fare il video, in pratica 2 giorni con Cece abbiamo cantato ovunque, sopra i tavoli, nei
0: locali. Sì, vabbè, perché poi siete...
2: Ti dico ovunque.
0: Due personaggi amatissimi qui da noi, entrambi, quindi...
2: Poi se ti piace, se tu realmente lo fai con amore, con passione questo mestiere, cioè che cosa te ne frega del contesto?
0: Bravo,
2: cambi ovunque, perché se poi devi fare, lo fai solo per lavoro e solo per un'etica bla bla bla, allora è un altro discorso. Però,
1: no, vabbè, hai finito di divertirti. Cioè, certo.
2: Esatto. Cioè, ad esempio, siamo molto simili su questo.
0: Sì,
2: quindi
0: Ci
2: siamo divertiti.
0: Sì, sì. Che poi ti ricordi, sei stato ospite nostro telefonico lo scorso anno, avevamo presentato Zoe, giusto? Quella bellissima canzone.
2: No, esattamente.
0: Io ti avevo detto, io non amo tantissimo il neomelodico, cioè non è il mio genere, però quella canzone in quel modo ti avevo detto che avresti potuto benissimo partecipare al Festival di Sanremo, perché è una canzone veramente da ascoltare e da capire, perché parlava insomma di argomenti.
2: Purtroppo la musica, ragazzi, lo sapete, ormai negli ultimi anni soprattutto si tende ad ascoltare più, per dirti, magari no, un brano di questo che magari ti entra in testa, Dubai, Ricciabile, che non magari un progetto come Zoe, che
0: certo.
2: Un brano importante suonato da professionisti, a differenza di questo che sono 4 suoni, un testo importante scritto comunque anche con altre persone comunque che fanno questo da una vita, un progetto allucinante, per dirti, no?
0: Certo.
2: E comunque con un messaggio forte e valido, magari poi non va virale, un brano di questo, che comunque, per l'amor di Dio, io sono obiettivo, magari ti va virale un brano di questo e non quello là.
0: Io sono innamorato di quella canzone, sappilo, quindi io ogni tanto la mando pure, e infatti quanti dicono ma non è Famao, vi giuro che è lui, perché sono abituato a sentirti sotto un'altra veste.
2: Lì si sente che c'è un'interpretazione completamente diversa, perché quella storia l'ho sentita, quando l'abbiamo scritta...
0: È bella,
2: c'è
0: veramente,
2: senso di appartenenza, e quindi di emozione forte, no?
0: Vero.
2: E quindi l'ho cantata anche in maniera diversa.
0: E poi sa cantare pure, a differenza di tanti dei tuoi colleghi, purtroppo dobbiamo dirlo, che grazie all'autotune, eccetera, eccetera, invece qui abbiamo davanti veramente un professionista, con la P maiuscola.
2: Grazie.
0: Va bene. Ti congediamo allora, adesso fra poco se magna, no? Ancora no?
2: Sì, dai.
0: Se magna?
2: Tra un po'.
0: Va bene.
2: Io mangio presto, quindi tra un po'.
0: Ah sì, vabbè, che se mangia oggi? Pasta alla norma, non lo so.
2: Non lo so che prepara la signora.
0: Va bene,
1: grazie,
0: Angelo, grazie.
1: Sei stato veramente carinissimo.
0: Sei un nostro caro amico.
2: Buon lavoro, raga, grazie di cuore. Un abbraccio a tutti.
0: Va bene, ciao
1: un
0: Angelo,
1: abbraccio.
0: Alla prossima.
1: Presto.
0: Ciao. Ed ecco, è bello veramente, perché colpisce, uno si aspetta insomma che ti faccia, si parli, no, invece con lui è un ragazzo come noi praticamente, no? Ed è bello così.
1: Lui è un ragazzo,
0: noi che non siamo ragazzi.
1: Certo.
0: Noi abbiamo la sindrome da Peter Pan, noi siamo ragazzi dentro, no? Parlo per me, lei no. Va bene, allora, ultimo stacco pubblicitario. stacco pubblicitario, questa è nuova, oh, e poi torniamo.
1: Lei invece ha la sindrome dello speaker, mi sa.
0: Facciamo ultimi consigli per gli acquisti, ultima reclam, oh, tutte le abbiamo dette, e poi torniamo a frappè, ecco, così sfruttiamo anche un'altra,
1: anche questa, va bene, le abbiamo dette tutte.

0: Niente, le volevo fare uno scherzetto, no, far vedere che ero io che cantavo, invece no, era lui.
1: A proposito di musica latinoamericana, ci è riuscito perfettamente.
0: Mi somiglio un poco, vero? No. Abbiamo lo stesso paio di scarpe, praticamente.
1: Ah, no, ma no, guardi, non credo, perché penso
0: io prendo 47, 48, non
1: credo. Soprattutto che lui credo che lui spenda un attimino di più.
0: Che cosa vuole dire? Che io vado nei mercati rionali?
1: No, assolutamente, no, non intendevo dire questo. Penso che lui spenda 800 euro per un paio di scarpe.
0: Sì, in tutto l'arco della mia vita, forse, ma forse neanche ci arriviamo. Va bene, allora oggi avete visto puntata ricchissima di contenuti, speriamo di avervi fatto felici almeno chi ama un settore, chi ama l'altro. Abbiamo cercato di fare a 360 gradi, a colpire un po' tutti, come direbbero a Bolzano, a cupiglio piglio.
1: Così direbbero a Bolzano, è sicuro?
0: Così, sì. E niente, persone veramente, entrambe squisite, nonostante persone di un certo livello. Oggi iniziano i fatidici mondiali. Una volta ancora, non vedevamo l'ora di vedere la cerimonia d'apertura, visto insomma quello che sta succedendo in questo periodo negli Stati Uniti.
1: L'abbiamo scampata bella,
0: secondo me,
1: guardi.
0: Saranno una boiata pure
1: l'abbiamo
0: la cerimonia.
1: Scampata bella,
0: perché non ce le, noi li dobbiamo organizzare queste cose, perché in Italia mille difetti abbiamo, ma quando si tratta di organizzare
1: sì,
0: non ce n'è per nessuno.
1: Ha ragione, non ce n'è per
0: dagli
1: nessuno.
0: Stilisti insomma i registi, i coreografi migliori a livello mondiale ce l'abbiamo noi, infatti tutte le grandi star attingono a noi, o sbaglio?
1: Assolutamente,
0: da Madonna,
1: ha
0: Lady
1: ragione,
0: Gaga.
1: Hai ragione, basti pensare alla lezione di ballo di Roberto Bolle che ha tenuto l'altro giorno, una cosa meravigliosa, 3.000 ragazzi che ballavano insieme a lui.
0: Ma tanti ballerini sparpagliati per il mondo, tutti italiani, ci sarà un motivo, no?
1: Sì,
0: quindi in avanti.
1: Cosa fantastica.
0: Li facciamo tutti noi, li organizziamo tutti noi,
1: mamma
0: così
1: mia.
0: Entrano soldi pure, stiamo pure meglio a livello.
1: Ma li stanno combinando di ogni.
0: Però ce li vedremo, dai, un pochettino, un'occhiata,
1: ma
0: una finestra.
1: Non sono così interessata a vedere gente perquisita.
0: Lei ha detto che tiferà per chi quest'anno? Per Haiti? No.
1: Non lo so, ma per
0: una di queste squadre
1: Cenerentola sicuramente. Per tutte le squadre. Cenerentola, ma certamente
0: anche un po' per i nostri allenatori.
1: Forse anche per la Norvegia, che come dicevo ieri ha pubblicato la foto di squadra vestiti da vichinghi.
0: Vabbè, ne stiamo vedendo di tutti i colori, anche queste
1: favolosi.
0: Bello,
1: mancavano da 28 anni.
0: Sì. Però anche con un po' di simpatia andiamo a guardare pure alle nazionali che sono allenate da italiani, no? Un po',
1: certo,
0: che dice, c'è Montella, c'è il buon Ancelotti, ce ne sono diversi.
1: C'è il poveretto che ha subito la perquisizione corporale.
0: Eccetto Spalletti, diciamo, poi ci sono tutti italiani. Vabbè, lasciamo stare, non so se ha capito. Ho capito.
1: Sì,
0: vabbè. Ci consoleremo con Wimbledon tra un mesetto circa.
1: Speriamo. Ancora non sappiamo l'esito degli esami del
0: Rouge
1: di Yannick Bello.
0: E anche
1: speriamo.
0: Musetti credo che stia un pochettino ancora.
1: Purtroppo. Va bene.
0: Tutte le volte che abbiamo, insomma, delle
1: cose. Guardi. E lei non ci crede, lei non ci crede a queste cose. Io invece sono molto scaramantica, come tutte le persone di spettacolo.
0: Ma abbiamo dimostrato che non abbiamo bisogno di Yannick o di.
1: No, assolutamente. Oddio, Arnaldi, poverino.
0: Anche là si è messa pure la sfortuna. Va bene, sono le 12 in punto. Qui è diventato come un semaforo, ovvero rosso, verde, ma anche il giallo.
1: Salutiamo,
0: forse è meglio. E noi diamo l'appuntamento a domani, che
1: a
0: è
1: domani,
0: venerdì, così ci salutiamo per questa settimana.
1: A domani.
0: Vabbè. E poi noi torniamo, insomma, domani con tante nostre notizie, cercando di rallegrarvi nel nostro piccolo le vostre splendide giornate. Vabbè ragazzi, chiudiamo veramente.
1: Ciao,
0: a domani.
2: Touring 104 notizie.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha battuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
3: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e dal servizio.
5: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
3: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione Europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio. Lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio, questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11:30 ora locale, alle 19:00

0: Quarto, gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principali Jalen Brunson che segna canestri che ridanno vita ai Knicks, e oggi Onumbai che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona. Una S3.
2: Turin 104.
3: State ascoltando Turin 104.
4: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Kiss. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Quando

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran

0: Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse delle Miro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Disposte perquisizioni nei confronti di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del CDA della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità sul progetto definitivo dell'opera. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, invita alla prudenza e chiede piena chiarezza, mentre l'avvocato Giacomo Saccomanno, tra gli indagati, respinge ogni accusa dichiarandosi estraneo ai fatti. Intanto il comitato No Ponte annuncia una manifestazione a Messina e una raccolta firme contro i vertici della società.

0: vanta una lunga esperienza nella gestione sanitaria. Graziano, invece, era già direttore generale dell'ASP di Crotone, dopo aver guidato in passato anche l'ASP di Cosenza. Le nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un professionista ritenuto vicino alla cosca di 'Ndrangheta di Cutro. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza tra Calabria, Emilia-Romagna e Lazio, è stato disposto dalla Corte d'Appello di Catanzaro ed è diventato irrevocabile dopo la conferma della Cassazione. L'attività rappresenta l'epilogo dell'operazione Thomas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo le indagini, il professionista avrebbe gestito interessi economici riconducibili al clan nel settore turistico della costa ionica crotonese. Confiscati immobili, aziende, quote societarie, conti correnti e rapporti assicurativi. Un nuovo colpo ai patrimoni della criminalità organizzata.
1: Lo sport.
2: Stasera, ore 20:30, tutti collegati con la pagina ufficiale Facebook dello Scandone Avellino. Si gioca gara 2 della finale dei playoff promozione Conference Sud della Serie B interregionale. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno il primo match ball per chiudere i giochi e festeggiare la promozione in Serie B nazionale, dopo aver espugnato in modo rocambolesco, anche se meritato, il Pallacanestro domenica scorsa. Dall'altra c'è una Reds che si mangia ancora le mani per un successo svanito solo all'ultimo istante, dopo aver rincorso per tutta la gara un avversario che ha disputato una partita autoritaria. Nonostante un match al di sotto degli standard, i ragazzi di Coach Cadeo non hanno mai mollato, guadagnandosi la possibilità di giocarsi la sfida in un finale punto a punto. La schiacciata di Dondà, la tripla di Marini, il mancato fallo per bloccare il tempo dei Regini, la tripla folle dell'ex Durante. In 28 secondi è successo di tutto davanti ad almeno...
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
10: Smash Hits Up Chart.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965

0: lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Questa è Smash It Up Chart su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. E una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Una donna di 51 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato a Palmi dopo essersi allontanata senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si sarebbe recata presso il presidio ambulatoriale cittadino, dove avrebbe commesso un furto e danni di alcuni sanitari. Gli agenti del commissariato di Palmi l'hanno rintracciata poco dopo, trovandola in possesso di una somma di denaro compatibile con quella sottratta. Arrestata per evasione e denunciata per furto, inizialmente è stata riportata ai domiciliari. Successivamente, il tribunale di Palmi ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha ufficialmente indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio della città metropolitana di Reggio Calabria. Il voto si terrà domenica 19 luglio e coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana. Il nuovo consiglio sarà composto da 14 membri oltre al sindaco metropolitano. Le liste dovranno essere presentate entro il 29 giugno. Si tratta di uno dei primi passaggi istituzionali della nuova amministrazione guidata da Cannizzaro dopo la vittoria alle recenti elezioni comunali. Nuova conferma giudiziaria per il maxi processo antimafia Epicentro. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato le condanne messe in primo grado nel 2024, accogliendo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia sull'esistenza di una rete di rapporti e interessi comuni tra alcune delle principali cosche reggine. L'inchiesta nasce dall'unificazione delle operazioni Malefix, Nuovo Corso e Metameria e punta a ricostruire l'evoluzione degli equilibri dell'andrangheta cittadina. Confermata anche l'unica assoluzione già pronunciata in primo grado, il procedimento approderà ora davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio definitivo.
2: Lo sport.
3: Ultimi controlli sulla documentazione prima della firma del preliminare. Il gruppo rappresentato da Claudio Lodito resta in polo dopo l'incontro romano, si è in attesa di notizie ufficiali sul possibile passaggio di proprietà della regina. Solo dopo si potrà procedere verso il closing che sancirebbe il cambio appunto della proprietà. Uno dei temi più discussi riguarda il possibile ruolo di Claudio Lodito all'interno della nuova struttura societaria della regina. Il presidente della Lazio infatti non dovrebbe comparire in maniera diretta, per questo motivo prende sempre più quota l'ipotesi di una figura che possa rappresentarlo all'interno dell'organigramma Amaranto. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Enrico

0: una società che ha bisogno di stabilità, programmazione e risposte rapide.
1: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Touring 104, Smash It's Up Chart.
7: Ask yourself.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello ha rivolto a tutte le parti coinvolte fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Paucciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli sono giunti nell'ambito di indagini che si sono protratte dal 2017 al 2025, avvalendosi anche delle dichiarazioni di coloro che fecero parte del comando, alcuni dei quali diventati nel frattempo collaboratori di giustizia. Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco, in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Radio Touring 104.
5: Benvenuti.
6: Ok.
5: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
7: Hai visto? Cioè, non abbiamo Gustavo la parte tecnica, ma c'è lui, Joker Nick, che metterà tutte le canzoni.
8: Jason.
7: Alzerà il volume del microfono. Eugenio sarà collegato da Milano, però con noi tra un po' arriverà Vittoria. Questa è Casa Lopresti.

ovunque voi siate, noi siamo strafelici di essere qui. Avete visto ieri la Viola ha vinto, quindi ci sarà gara 3 finalissima a Reggio Calabria. Leggevo che dalle news che dovrebbero risolvere un problema perché il Pallacalfiore pare sia impegnato, però insomma si giocherà al Pallacalfiore, spero. Ci saranno almeno 5.000 persone, ci sarà anche il nostro Tony Era che tra un time out e l'altro metterà le canzoni per far ballare il pubblico che si prevede numerosissimo.

0: puntata di oggi, ma lei non è una novità, la nostra Vittoria, perché è sempre protagonista di Caso Lopresti. Ciao Vitto!
1: Buon pomeriggio! Yeah! Come va?
0: C'è da Milano il nostro super Eugenio, però in giro. Dice oggi non si può collegare con noi, però si collegherà con noi.
1: Però sicuramente ci sta ascoltando.
0: Sì, si sta.
1: Lo so,
0: con i potenti mezzi, la radio.
1: Certo, siamo la sua colonna sonora mentre va
0: a mille.
1: Sì,
0: volevo dire anche per gli amici della radio, se si trovano fuori dalla Calabria, non possono vedere l'87 il digitale terrestre, o fuori alla portata dell'FM, ricordiamo Reggio Calabria, Messina, tutta la provincia, sui 104 e 400 e altre due frequenze, sia sulla Locride che sulla Tirrenica, basta andare sul sito della radio, no? Touring 104, e ci vedete in radiovisione, che è una cosa molto divertente.
1: Esatto.
0: Ti stai sistemando la cuffia, mi dicono?
1: Sì, ti dicono bene.

0: Sai che niente, è estate, però c'è, c'è il nuvoloso fuori.
1: Infatti c'è una quasi una cappa.
0: La cappa, non so se è... ho visto un po' degli incendi in giro. Iniziano qua.
1: Sì.
0: Gente poco col cervello zero a provocare incendi, che non so, che avranno.
1: Purtroppo non è estate senza queste cose.
0: No, no, sa, ragazzi, io spero che prendano 27 anni lavori forzati, neanche.
1: Perché, anch'io.
0: Perché
1: anch'io.
0: Non si può. Non si può, ragazzi. Dai, cioè, la terra è unica ed è bellissima. E poi io. Dobbiamo stare tranquilli, d'estate ci vogliamo divertire, iniziano the party, le feste, no?
1: Certo, esistono proprio le giornate al mare interminabili e poi ovviamente le serate tutti insieme con tanta bella musica.
0: Yes! Noi già qui stiamo cercando di capire quali possono essere i successi che balleremo tutta l'estate. C'è una canzone molto bella, quella nuova di Calvin Harris, la sentiamo?
1: Certo.
0: Sei pronta? Come on, baby.

0: Allora sono stato io stamattina, secondo me i ragazzi sentivano la radio da un canale, perché ho disattivato, tu mi hai detto oh, ma sento da un canale, ho disattivato un sistema.
1: Vabbè, sì,
0: perché fai dici?
1: Ha reso diciamo interessanti più le cose, come dire,
0: come cioè... DJ ascoltano soltanto, facci caso mentre missono
1: da una cuffia, perché... quindi tengono sempre la cuffia girata così, come tipo? Nei film sì, americani sì, vanno,
0: perché l'altra cuffia che non mettono nell'orecchio serve per sentire la cassa spia, quindi per prendere il tempo quando missano.
1: Sì,
0: quindi chiedo scusa a Rita soprattutto, che è dall'altra parte stamattina. Poi stamattina hanno fatto l'intervista con Angelo Famao, giusto? Va bene, sei pronta? Dai che bello.

0: La Scopelliti.
1: Eh sì.
0: Cioè,
1: una regina.
0: La regina, che tra le altre cose, l'ho detto sempre, io l'ho scoperto tramite mio fratello, no? Quando ha fatto un'intervista per una televisione. E niente, ha detto: sai che io mi chiamo Scopelliti, e venivo spesso a Reggio Calabria, ma io dove sono nato io? La mia traversa, cioè, la traversa dove sono nato io era sì. Traversa Scopelliti, adesso si chiama in un'altra maniera, Morabito, per un famosissimo vernacoliere, cioè uno che leggeva le poesie in vernacolo, faceva testi, insomma
1: sì.
0: Lei era proprio là, quindi la mattina io magari penso che questa bambina con i capelli rossi, io la vedevo la mattina quando giocava a pallone sotto.
1: E tu non sapevi, sarebbe poi diventata nel futuro uno dei volti della musica italiana.
0: Perché poi i noni non c'erano più, neanche gli zii a un certo punto, però veniva lì d'estate, ma pensa
1: sì.
0: Tu.
1: Infatti poi si sono trasferiti, non mi ricordo dove, a Roma forse, sì, a Roma.
0: Vabbè dai, ma una cosa bella, brava Noemi. C'è Vittoria con noi, la puntata del giovedì.

0: successo e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Sì. Abbiamo ascoltato, ci siamo deliziati con Achille Lauro.
1: Non è vero, non è vero. Eravamo tutti in un'altra stanza perché stavamo sentendo le canzoni nuove. Diciamo
0: è vero, è vero, ma non volevo togliere un po' la sorpresa al nostro ascoltatore, quindi
1: in realtà noi cioè, consumiamo la musica talmente velocissimamente che dopo una settimana che li programmiamo le canzoni. Aspetta che saluto Sciapo che sta passando. Hello! La forza del lavoro. E che va, vogliamo sempre canzoni nuove, cioè non ci accontentiamo mai, siamo dei bambini viziati dalla musica. Cioè,
0: certo, ma è sempre il bello, diciamo, di vivere in questo ambiente qui. È stupendo.
1: E poi tu mi segnalavi Milky. Sì. Che roba è?

0: I love you baby. Miki, che tra le altre cose si è posizionata ai primissimi posti nella classifica inglese, no, quella official UK,
1: sì,
0: top chart.
1: Nella UK top chart.
0: È
1: e
0: vero?
1: Si tratta comunque di un gruppo italiano dei primi anni 2000. Difatti questa canzone è uscita nel loro album di debutto Star.
0: E... ma secondo te, cioè, diventata virale, avevano fatto qualche balletto, non lo so, non riesco a capire.
1: E in realtà no, erano dei video sostanzialmente normali, quindi sì, un format di video normale, un po' simpatico, fresco, con questa canzone che ricorda appunto gli anni 2000.
0: Beh, bello.
1: Difatti è proprio uscita nel 2002, quindi un salto temporale di più di 20 anni. E hanno caratterizzato, diciamo, il successo di questa canzone.
0: Cioè,
1: sì.
0: 20 anni sono passati, la canzone sembra fresca, fatta per quest'estate. Bene.
1: Sì, proprio 23-24 anni. Quindi...
0: Milky, che va, devo informarmi di quale posto sono in Italia.
1: Vedremo.

0: Touring 104, Video Touring, grazie di cuore per aver scelto anche oggi sia l'FM che l'87 del digitale, e come ogni giovedì c'è la nostra Vittoria, salutiamo anche a distanza Eggie.
1: Sì, lo salutiamo, yes. Che adesso starà a guardare, diciamo, le meraviglie paesaggistiche di Milano, la Madonnina, il Duomo, però ci dobbiamo fare, non lo so, recapitare qualche video, non lo so.
0: Mi ha detto la prossima settimana facciamo dei collegamenti, quindi
1: sì, sarebbe veramente carino.
0: Stavo leggendo Stella Slefty, no, non è lei, no.
1: Chi?
0: No, è la canzone a Steve Lacy.
1: Steve Lacy. Sì.
0: Ok, ce l'ho. Grazie Nick. Ok, ce l'abbiamo.
1: Lo ascoltiamo con The Feeling.
0: Com'è? Cioè, lui è un personaggio incredibile.
1: Incredibile.
0: Dai, infatti.
1: Ti lascio all'ascolto.

0: Che bella sta canzone, grazie, complimenti.
1: I complimenti li dobbiamo fare a Steve Lacy con The Feeling, che abbiamo ascoltato adesso su Radio Touring. Ed lui è in uscita con il suo nuovo album, di nome Oh Yeah.
0: Oh Yeah.
1: Yes.
0: Ha copiato il claim.
1: Certo.
0: Oh yeah.
1: A luglio di quest'anno, yeah. Quindi diventerà proprio, secondo me, la mia colonna sonora di quest'estate.
0: Bravo. Comunque tu mi raccontavi prima, ascoltate il suo disco di 4 anni fa, se non sbaglio.
1: No, di più tempo fa. Sarà stato tipo 2018-17.
0: Addirittura?
1: Sì, lui diventò famoso con Dark Red, il suo primo singolo di successo. E poi lo ritroviamo, diciamo, anche fino a 3 anni fa, 4 anni fa anzi, in Bad Habits, un altro dei suoi grandiosi successi,
0: che era lo stesso titolo di quello di Ed Sheeran. Bad
1: sì.
0: Habits, più o meno.
1: L'unica cosa, un po' uno stile un po' diverso,
0: certo.
1: Però veramente brani validissimi.
0: Bravo,
1: quindi
0: Vittorio,
1: vi consigliamo di ascoltarli.
0: Avete sentito i nostri ragazzi della radio, che sono giovanissimi, sono bravissimissimi, ascolto tantissima musica. E voi siete con noi ogni giorno 24 ore, Radio Touring 104. C'è la nuova di Lorenzo di Alfa.

0: Va bene, oh, ragazzi, va bene, eccomi qua, no, era la sorpresa, era perché mi hai detto, giusto, mi hai detto una sorpresa che c'era.
1: Sì, una sorpresa perché, perché stiamo ascoltando, diciamo, stiamo no, per ascoltare,
0: infatti,
1: anzi.
0: Stavo per ascoltare. La... Lei, che in Calabria, a quanto pare, fino a ieri era a Tropea.
1: Sì, fino a ieri era in Tropea, adesso è sul suo jet, sì, sul suo jet, sul suo yacht privato.
0: Wow, ma da Palermo ha fatto Tropea, cioè vabbè, sì. Il Sole Eolio, penso, abbiamo fatto il giro.
1: Per loro è molto poco in realtà, quindi se c'è, diciamo, un capitano che li guida, ovviamente, che li porta, per loro è poca roba.
0: Dormono la notte e voilà, si ritrovano in posti meravigliosi.
1: Sì, cioè immaginati tipo dormire, svegliarti in un posto completamente diverso, però circondato, diciamo, dal mare, i delfini, una cosa incredibile.
0: Stiamo parlando di...
1: Dua Lipa.
0: Vai, che fantastico. Quindi... che è ormai da quasi una settimana che si è già sposata.
1: Sì, quasi una settimana. Prima si è sposata a Londra con un rito civile. Poi, appunto, l'abbiamo vista nei suoi festeggiamenti faraonici di 3 giorni a Palermo.
0: Sai, con... il cambio abiti quanto è stato? 30 cambi abiti ho fatto.
1: Sì, all'incirca sì. All'incirca sì, non tutti di Versace, però comunque okay. Appunto ha spaziato. Ovviamente soprattutto Versace.
0: Chi
1: però...
0: era il suo marito? Come si chiama?
1: Callum Turner.
0: Ok, va bene. Okay, la sentiamo.
1: Ascoltiamo Be The One.
0: E poi le news.

0: Touring 104 Notizie.
1: Una donna di 51 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato a Palmi dopo essersi allontanata senza autorizzazione dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si sarebbe recata presso il presidio ambulatoriale cittadino, dove avrebbe commesso un furto e danni di alcuni sanitari. Gli agenti del commissariato di Palmi l'hanno rintracciata poco dopo, trovandola in possesso di una somma di denaro compatibile con quella sottratta. Arrestata per evasione e denunciata per furto, inizialmente è stata riportata ai domiciliari. Successivamente, il Tribunale di Palmi ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha ufficialmente indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio della città metropolitana di Reggio Calabria. Il voto si terrà domenica 19 luglio e coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana. Il nuovo consiglio sarà composto da 14 membri oltre al sindaco metropolitano. Le liste dovranno essere presentate entro il 29 giugno. Si tratta di uno dei primi passaggi istituzionali della nuova amministrazione guidata da Cannizzaro dopo la vittoria alle recenti elezioni comunali. Nuova conferma giudiziaria per il maxi processo antimafia Epicentro. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato le condanne messe in primo grado nel 2024, accogliendo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia sull'esistenza di una rete di rapporti e interessi comuni tra alcune delle principali cosche reggine. L'inchiesta nasce dall'unificazione delle operazioni Malefix, Nuovo Corso e Metameria e punta a ricostruire l'evoluzione degli equilibri dell'andrangheta cittadina. Confermata anche l'unica assoluzione già pronunciata in primo grado, il procedimento approderà ora davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio definitivo.
2: Lo sport.
3: Ultimi controlli sulla documentazione prima della firma del preliminare. Il gruppo rappresentato da Claudio Lodito resta in polo dopo l'incontro romano, si è in attesa di notizie ufficiali sul possibile passaggio di proprietà della regina. Solo dopo si potrà procedere verso il closing che sancirebbe il cambio appunto della proprietà. Uno dei temi più discussi riguarda il possibile ruolo di Claudio Lotito all'interno della nuova struttura societaria della regina. Il presidente della Lazio infatti non dovrebbe comparire in maniera diretta, per questo motivo prende sempre più quota l'ipotesi di una figura che possa rappresentarlo all'interno dell'organigramma amaranto. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Enrico Lotito, figlio del patron biancoceleste, che potrebbe ricoprire il ruolo di amministratore. Oggi è il direttore generale del settore giovanile della Lazio e della squadra femminile. Al momento però manca ancora l'ufficialità. La tifoseria resta in attesa di comunicazioni chiare dopo settimane di indiscrezioni, trattative e scenari cambiati più volte. La sensazione è che la vicenda sia entrata nella sua fase decisiva. Prima il controllo definitivo delle carte, poi la firma del preliminare. Solo a quel punto si potrà parlare con maggiore certezza del nuovo assetto societario e dei programmi per il futuro della regina. Il club amaranto è davanti a un passaggio cruciale e l'eventuale ingresso del gruppo legato allo Tito potrebbe aprire una nuova fase per una società che ha bisogno di stabilità, programmazione e risposte rapide.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno ai matrimoni.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ma chi sei?
1: The Colors.
0: Fanno impazzire questi video anni 80 dei The Colors, non so se a te fanno impazzire, sì. Dai, cioè,
2: tutti carini, molto carini, anni carini. 80, poi questi riferimenti comunque alla cultura, diciamo, pop e rock, mi fanno sempre una grande simpatia, diciamo.
0: Siamo con voi, ragazzi. Questa è Radio Tune 104. C'è Vittoria giovedì, è bello, doppio uno, come mi fa impazzire. 11 di giugno in diretta da questo posto bellissimo che è Radio Tune 104, anche sull'87 del digitale terrestre, il canale l'87.
2: Esatto.
0: Ho detto bene, quindi, tanto sbaglio.
2: Sì, sì, sì, no, 10 su 10, ok.
0: Va bene, ok. Allora, com'è? Oggi c'erano gli esami di maturità.
2: Oggi forse sì, sessione. Di solito sono, sì, forse gli iscritti vengono prima.
0: Vi informerò, dai. In bocca al lupo, ragazzi, comunque.

0: I love you, baby. I love you, baby. I love you, stairs.
1: Hai visto che c'è un oggetto del desiderio per molti DJ al tuo fianco?
2: Sì, è vero, un UFO è arrivato sulla radio, proprio sullo stabile.
1: Che l'UFO ha un nome?
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Raffaele.
2: Ebbene sì.
1: Che con Loris alle 19 faranno una puntata speciale di Mix by Mix con i successi degli anni 70, 80, non so se arriveranno ai 90, poi arriva ai 90, no, forse no, no, 70, 80.
2: 70, 80, però sì, mi piace, io sono molto curiosa.
1: Qua, li sentiamo, balliamo tutti dall'altra parte, no?
2: Sì, ovviamente, che cosa poi si può fare se no?
1: Però possiamo anche iniziare a riscaldarci, sai perché?
2: Sì, dimmi perché.
1: No, dimmelo tu.
2: Ok, te lo dico io, ha due nomi, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Siamo sempre alla ricerca dei successi del momento da ballare per tutta l'estate, vero Vittoria? Da,
1: sì, ogni volta c'è proprio questa discussione, diciamo. Ma senti, ma l'hai sentito questo pezzo? Eh? Potrebbe essere il pezzo infatti. Dell'estate?
0: Niente ragazzi, ancora
1: nulla.
0: Noi siamo dei giudici in un talent show, però non fa niente, dai.
1: Ancora nessuna all'X Factor.
0: Domani tra le altre cose c'è già la prima mattina, cioè tra le 10 e mezzogiorno, escono tante novità, quindi sì. Vi sentite anteprima su Radio Touring con i nostri due supereroi, parliamo di Antonio Simone e Rita Nocera, che sono bravissimi tra le 10 e mezzogiorno.
1: Sì.
0: Vabbè, niente.
1: Ancora niente, però comunque, cioè dai, si stanno iniziando a difendere bene alcune canzoni, proprio per, non lo so, già le vedo,
0: già
1: sorseggiando un cocktail in mezzo alla spiaggia, già le vedo.
0: Ce n'è una carina, senti.

0: con lei che è ultra nazè. Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono, la stavo ballando, quindi ero alle prese, diciamo, con queste movenze un po' tribali,
0: carina, l'estate, Ugel, poi Ugel.
1: È molto molto interessante.
0: Adesso io mi sposto dalla radio, vado in un'altra stanza, perché devo sentire al massimo il volume per non dar fastidio ai nostri DJ. Loro.
1: Sei non pronta? Dai fastidio a nessuno. Sei con gli pronta? Smashing Pumpkins, Adore, Ava Adore.
0: Yes! Dall'archivio storico della radio, canzone scelta da Vittorio. Baby.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: c'è un testo strano, mi dicevi tu di Saif.
1: Sì, abbastanza. Cioè, ci sono alcuni punti che non capisco, Saif. Quindi, se ci ascolti, no, per caso, no, perché tutti quanti, voglio dire, ascoltano Radio Turing. Ora, voglio dire, no, non è perché siamo partiti. No, no, però, cioè, nel senso, le persone che sanno di musica ascoltano Radio Turing.
0: Everybody.
1: Quindi, un appello a Saif: se tu ci puoi spiegare il perché di questo testo,
0: ma in particolare dove? Cioè, c'è una frase che ti ha colpito che non riesci a...
1: Non lo dirò in questa sede.

0: Che bello sto ritmo degli Another, che è la forma contratta Another.
1: Sì, è la forma contratta che noi abbiamo conosciuto tra l'altro con Sambr.
0: Sambr, infatti.
1: Sambr. Ovvero Sambari, noi lo chiamavamo Sambari, però in realtà è la forma contratta della parola, quindi sì, cioè siamo un po' abituati a questi nomi strani.
0: 18:40 ragazzi, siamo in diretta Radio Tuning, sì. Che emozione, sono uscito fuori un attimo, tornato il sole.
1: tornato il sole, ma forse sarà per questo, cioè quando passi tempo bene, non lo so, è sempre soleggiata la giornata.
0: Bello.
1: Sì.
0: Com'è il titolo perfetto?
1: Night ok, shift. Allora Night Shift
0: Superstar
1: ed è tratta appunto dal nuovo album in uscita il 26 giugno di quest'anno, appunto, dei Muse. Quindi abbiamo un grande ritorno nella scena, diciamo, internazionale.
0: Bravi, Bellamy è, cioè, una voce meravigliosa.
1: Matthew Bellamy è incredibile. E sarà anche incredibile ascoltarlo in live. si spera. Quindi un appello
0: pronti?
1: Anche a lui.
0: Anche
1: dai,
0: perché
1: pronti.
0: Loro sono molto bravi dal punto di vista delle luci, cioè loro concerti sono sempre associati a degli effetti meravigliosi,
1: sì,
0: cioè.
1: Dei grandi spettacoli.
0: Bravi, bravi. Pronti? Arrivano i Muse.

0: Che meraviglia la canzone dei Muse. Grazie Vittoria, ci hai regalato una cosa bellissima.
1: Ci ho provato. Comunque in attesa anche di un grande ritorno, come abbiamo detto prima, con il loro nuovo album The Wow Signal.
0: Yes. No, abbiamo Raffi, metti una canzone un attimino, vediamo un po', metti.
1: Se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo.
0: Non ce ne andiamo, metti la canzone, vediamo un po' se... Lo senti? Non arriva, no, arriva Loris. No, non arriva. Cioè, io parlo, non fischia nulla. Va bene, okay.
1: No, niente.
0: Scacciamolo. Ok, buono, non fischia.
1: È solo per noi.
0: È solo per noi. La festa tra un po' ci sarà alle 19. State con noi.

0: I love you baby. Bene, bene, Vittoria con noi come ogni giovedì. Salutiamo sì. Eugenio che è in giro per il mondo.
1: Lo salutiamo un po' alla milanese. Come si saluta una persona alla milanese?
0: Web, non lo so.
1: Webela.
0: No, non lo so adesso.
1: No, quello non credo che sia, che sia milanese, niente.
0: So un po' di parole strane in milanese io.
1: Sì.
0: Però non voglio, sono un po' offensive, non vorrei.
1: Niente, vabbè.
0: Quando ti tagliano la strada.
1: Cosa si dice? Vabbè, cosa dai. Si dice? La parola con la lettera.
0: Con la P, se non sbaglio.
1: Con la P.
0: Basta guardare i figli di Renato Pozzetto per farci un'idea. Va bene, siamo sempre in diretta. Ci piace Olivia Rodrigo?
1: Sì.
0: Sold
1: sì,
0: out
1: molto.
0: Le due date, addirittura a novembre, verrà in Italia, a Milano.
1: Ebbene sì, nella nuova arena appunto di Milano.
0: Certo.
1: Quindi sarà
0: bravo.
1: Un bello spettacolo,
0: che
1: secondo
0: bravo.
1: Me.
0: 10 minuti poi ci sarà una puntata speciale con Raffaele Loris di Mix by Mix tra le 19 e le 20. Questo è Drop
1: Dead.

0: oggi Riccardo Lopresi, grazie Vittorio, ci hai regalato delle... No, ma grazie perché ci hai regalato le canzoni, c'era Nick, il nostro super mega dall'altra parte che metteva le canzoni e diceva, oh ma questa... Non ce l'abbiamo, come facciamo?
1: Come facciamo? E beh,
0: come comunque... facciamo?
1: Mamma mia, è stata una puntata incredibile, bello. Coronata diciamo da anche musica incredibile, sì, cioè sì, lo bello, possiamo
0: bello,
1: dire.
0: Bella. Tra un po' Loris Cecchinelli.
1: Sì.
0: Nella puntata speciale di Mix by Mix con Raffaele che Miss ha già montato la console e noi, vabbè, io torno domani alle 5.
1: E io il prossimo giovedì.
0: Vi lasciamo una canzone del nostro stupendo archivio storico.
1: Duran Duran, Notorious.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
2: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023, il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
1: Veniamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia Dalpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
1: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
2: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutto.

0: successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104.
4: Siamo in diretta? O stiamo sbagliando? Sì, siamo in diretta, perfetto. Salve a tutti, sono Loris Cecchielli, come vi aveva preannunciato Filippo Lopresti. Oggi parte questo nuovo appuntamento alle 19 e alle 20 con il sottoscritto Loris Cecchielli alla voce, ma la cosa fondamentale oggi è soprattutto la musica. Infatti trascorreremo 60 minuti di musica mixata insieme a Raffaele Ioffrida in console, che tra poco vedrete, siccome oggi stiamo facendo anche le prove tecniche di trasmissione, perché per noi è tutto nuovo, con il nostro art director Filippo Lopresti che sta dietro le quinte, che ci controlla. Però anziché parlare, forse è meglio che iniziamo a farvi ascoltare la musica. Ci saranno in rapida successione diversi dischi che andrete ad ascoltare, tutta musica mixata anni 80-90, per cui possiamo iniziare immediatamente con al mix Raffaele Ioffrida.

0: solitamente in televisione dicono arriva il minuto d'oro, arriva il minuto d'oro anche per noi amici. Siamo in perfetta diretta, 19:31, Turin 104, Raffaele Iuffrida al mix, Loris Cecchinelli alla voce. Adesso è arrivato il momento che, come vi ho detto prima, arriva il minuto d'oro, però dobbiamo abbassare questa cassa perché assolutamente, così andiamo in onda con la pubblicità, 30, un minuto d'oro come vi ho detto, e poi torniamo in diretta ancora con la musica mixata da Raffaele Iuffrida. A tra poco.
1: Da Bumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

Siamo sempre noi, sempre qui in diretta su Turin 104. Mix by Mix con Raffaele Frida. La più bella musica anni 80-90 mixata in diretta tutti i giovedì dalle 19 alle 20. E siamo sempre qui ad aspettarvi, ma soprattutto

0: Ci siamo Raffa? Ci siamo? Ci resteremo? Questo è il tuo microfono? Parla, vediamo.
1: Prova.
0: Ci sei.
1: Doris Cecchinelli.
0: C'è anche Raffaele che è stato fino al momento al mix, adesso anche in voce. Quindi questo è l'appuntamento. Com'è andata, Raffaele?
1: È andata. L'importante che sia andata.
0: Perfetto.
1: Questa prima volta penso sia andata abbastanza bene.
0: Perfetto, questo è il primo appuntamento di una lunga serie di appuntamenti che vi terranno compagnia tutti i giovedì dalle 19 alle 20 su Turin 104, rigorosamente in diretta. La più bella musica mixata degli anni 80-90 e arriveremo...
1: Anche 70,
0: tipo KZ and the Sunshine Band.
1: Anche 60-50.
0: No, 60-50, insomma, andiamo troppo indietro. Comunque è stato bellissimo, ci risentiamo e ci rivediamo, perché siamo anche... ammettiamoci anche noi, dai, un attimo. Questo è Raffaele. Io dove sono? Da queste parti, mi pare. Eccolo qua, ci sono pure io. Quindi ci rivediamo esattamente giovedì prossimo dalle 19 alle 20. E a questo punto mi pare che abbiamo detto tutto. Possiamo semplicemente
1: grazie
0: salutare.
1: Loris, grazie a tutti gli ascoltatori e una buona serata. Ciao, alla prossima.
0: Ciao a tutti.
1: DJ.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla Social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano inoltre ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
2: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023, il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
1: Veniamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
1: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
2: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla Social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
2: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023, il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
1: Veniamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
1: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e piccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
2: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa?

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. 104
1: Touring 104.

Questa è Radio Touring 104. This ain't no disco.